Satte, schimmernde Holz, so freundlich zu meinen Händen. Dieser Tisch hier war mein ganzer Stolz, nun geb ich das Geschenk mit Freuden weiter in eure Hände. Questo tavolo mi viene dal padre, di mio padre, dal fratello di sua madre, e dalla sorella di suo nonno, comprende, questo